Sutta Vinakka Vinakka Pa Vinakka Vinakka Vinakka Vinakka Vinakka Palmi Sava Vinakka Digale una cadena, a ver si termino esta belga, una camanchita, una caú, una cadena.